0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Alla grotta di Massabielle.
2: Ici à la grotte, il y a aujourd'hui plusieurs groupes qui viennent d'Italie.
0: Tra questi,
2: parmi lesquels,
0: l'Ofta di Torino,
2: l'Ofta di Turin,
0: l'Unitalisi Piemonte,
2: l'Unitalisi de Piemont,
0: l'Opera diocesana Pellegrini,
2: l'œuvre de Turin.
0: E tutte le altre organizzazioni,
2: et toutes les autres organisations
0: si trovano qui questa mattina,
2: qui se trouvent parmi nous aujourd'hui.
0: Ai piedi dell'altare,
2: au pied de l'autel, pensons à nos péchés,
0: perdono di Dio,
2: pour demander le pardon de Dieu.
0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, i doni offerti dal tuo popolo nella memoria della Beata Vergine Maria, che per la verginità fu a te gradita e nell'umiltà concepì il tuo Figlio, Signore nostro, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia

0: sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancor più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, che qui si è proclamata Immacolata Concezione, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva, e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Jean-Marc, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, Immacolata nella sua concezione, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Bernadette e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo

0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace. Agnes.

0: alcune indicazioni per la Santa Comunione. I sacerdoti che recano la Santa Eucaristia sono ben segnalati dagli ombrelli bianchi aperti. Voi vi recherete dal sacerdote più prossimo a voi. Per coloro che sono seduti sulle panche, questi attenderanno le indicazioni degli ospitalieri di Nostra Signora di Lourdes. Agli ammalati la Santa Comunione verrà recata al loro posto. Per i celiaci la comunione è distribuita qui dinanzi al grande candelabro.
1: On a entendu quelques instructions sur la communion et les prêtres qui auront un parapluie blanc, comme ça les fidèles pour se diriger vers eux, et également sur la communion pour ceux qui sont allergiques au gluten.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Signore Dio nostro, che ci hai resi partecipi del cibo spirituale, fa che, imitando assiduamente la Beata Vergine Maria, ci dedichiamo sempre al servizio della Chiesa e sperimentiamo la gioia di esserti fedeli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Tutti con fratelli insieme. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.